0: Birichina Notizie.
1: Ben trovati a questo appuntamento con l'informazione. A Bologna è stato aperto un fascicolo di indagine dopo gli scontri. Ci sono 12 indagati, sono accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento e travisamento. Per quanto riguarda invece gli altri scontri, quelli in Val di Susa nella Torinese, restano in carcere i due tedeschi arrestati. La decisione è arrivata dal giudice delle indagini preliminari. Gli indagati si difendono e dicono: eravamo in Valle di Susa per il festival. L'anticiclone è arrivato, ondata di caldo, 7 gradi oltre la media stagionale, 10 le città con bollino arancio, le più bollenti il 30 luglio, Campobasso, Perugia e Rieti. Il fine settimana sarà rovente, da lunedì invece ci sarà un nuovo lieve abbassamento delle temperature. Un documento rimasto nascosto per più di un secolo, ritrovato nell'archivio dell'antica farmacia del convento di San Marco in via Cavour a Firenze, potrebbe contenere la ricetta dell'antenata della Coca-Cola. E quanto riporta il settimanale Toscana Oggi, che ha raccolto il racconto dei padri domenicani del convento di San Marco. Era l'ultima notizia per il momento, il prossimo flash tra circa un'ora. Grazie per l'ascolto, a risentirci.
0: Birichina Notizie.

0: I dubbi crescono con l'inazione. La chiarezza si rivela con l'azione. La crescita deriva dal fare progressi. Per tutte queste ragioni, inizia e fatti accompagnare dalla musica di Radio Birichina.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è?

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

0: Amore, piccolo problema.
1: Che succede?
0: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
1: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
0: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

L'ultima volta in palestra ho fatto 2 ore sulla panca. Poi mi hanno svegliato che dovevano chiudere. Buonanotte, gente. Radio Birichina, no problem.

0: Radio Birichina ti ricorda che il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro. Birichina.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Birichina Notizie.
1: Buonanotte e ben trovati. È tornato il caldo in Italia e atteso per domani venerdì il picco dell'emergenza. 11 le città da bollino rosso nella morsa dell'AFA: Campobasso, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Il progetto per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata va avanti velocemente. Orizzonte Europei 2032. C'è anche la possibilità di candidare la nuova struttura a ospitare il torneo continentale. Il ministro dello sport Abodi:
2: lo sapete tutti quanti anni abbiano i nostri stadi e quanto poco sia stato fatto negli ultimi 30 anni. Siamo qua per cambiare il senso della storia.
1: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini:
3: l'obiettivo dello stadio della Roma è di vivere 365 giorni all'anno con il quartiere, per il quartiere, un'infrastruttura moderna.
1: Carta d'identità, il rinnovo per gli over 70 diventa vita. La misura riguarda

0: Guarda chi ha compiuto 70 anni al momento della richiesta di rinnovo, ma non è retroattiva. Chi ha già rinnovato dovrà aspettare la scadenza naturale. La nuova misura entrerà in vigore domani, 30 luglio. È tutto, buonanotte.
1: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

ama la vita perché è l'unico regalo che non riceverai due volte. Radio Birichina, no problem.

0: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

Lasciati stupire, ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

should I be afraid?

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Problems?
2: Problems?
1: No problem! Radio Birichina! No problem!

Avete mai visto le onde arrendersi? Non fatevi mai travolgere dalla paura e dall'insicurezza. Imparate dalle onde e magari in sottofondo Radio Birichina.

0: o ti senti un DJ?
1: Sì.
0: Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina?
1: Sì.
0: Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
1: Va bene.
0: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno
1: mamma
0: oggi pomeriggio
1: mia
0: alle 15:05.
1: Con tutta la confusione che fanno ancora, ne cercano in giro per l'Italia. Avete capito? Allora, cari nostri DJ, inviate i vostri capolavori all'indirizzo che vi ha dato la signorina. Siamo

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati a questo appuntamento con l'informazione. A Bologna è stato aperto un fascicolo di indagine dopo gli scontri. Ci sono 12 indagati, sono accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento e travisamento. Per quanto riguarda invece gli altri scontri, quelli in Val di Susa nella Torinese, restano in carcere i due tedeschi arrestati. La decisione è arrivata dal giudice delle indagini preliminari. Gli indagati si difendono e dicono: eravamo in Valle di Susa per il festival. L'anticiclone è arrivato, ondata di caldo, 7 gradi oltre la media stagionale, 10 le città con bollino arancio, le più bollenti il 30 luglio, Campobasso, Perugia e Rieti. Il fine settimana sarà rovente, da lunedì invece ci sarà un nuovo lieve abbassamento delle temperature. Calcio, ieri pomeriggio è stata presentata alla stampa la nuova composizione della panchina della Nazionale, il ritorno di Mancini dopo il passo indietro di Pirlo e l'addio di Maldini e Leonardo. La Federazione Italiana Gioco Calcio apre così un nuovo corso col ritorno del CT campione d'Europa e il nuovo direttore tecnico Ranieri. È tutto per il momento, vi aspetto alle 6 per le previsioni meteo. Buona giornata.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina. New song.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

raccontandomi queste cose di farmi un po' di invidia. No, ma che ci fai alle 5 del mattino? Del mattino, lungo il mare, troppo presto, Laura, torna a casa Laura, mamma mia, va bene, oh ragazzi, le solite regolette che dopo un tot voi dimenticate, no, non i gettoni tutti i giorni, Luciano, dai! Non le robe troppo particolari, cose che non trasmette nessuna radio al mondo, voi me le chiedete, roba che sia potabile, che possa essere trasmessa. Questa lo dico anche ad Antonio da Reggio Emilia. Quindi, e poi il consiglio che vi do sempre, quando registrate il vostro messaggio, buttateci dentro sempre l'alternativa al pezzo, no? A quello che chiedete. In primis, se non c'è, magari butta l'occhio, trovami qualcos'altro, tipo, ok? XYZ. Questo è il mio gettone, vai.

0: bella, dai. Antonio, che ha detto Antonio?
1: Io, fai tu, metti un brano per darci la carica.
0: Sì.
1: Questo caldo ci sta uccidendo.
0: Bravo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao Antonio, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. E tra le 5 e le 6 non nomadi, ok? Non nomadi. Regolina, regolina che ho messo io. Messo io proprio perché i nomadi vanno ad ogni ora, girati in tutte le salse, quindi perlomeno evitiamoli tra le 5 e le 6 del mattino. Con calma, li chiedete dopo. Che metti all'amico Antonio? Ah, ok. La signorina Agnese.

0: cordiale buona giornata, grazie per essere così paziente. È arrivato anche Miller, chissà se ha avvelenato pure lui stamattina. Devo andare in pubblicità, giusto? 56 secondi, fermi. Birichina.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti, Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: vincere quella di Mika con Rain, un po' di pioggia. Mi piacerebbe un po' di pioggia. La roba giusta, una slavazzatina tanto per rinfrescarci, ci starebbe, non sarebbe male. E anche stanotte ho avuto una notte tribolata. Per questo sono un po' storto stamattina, sai. Mi sembrava di essere una fiorentina sulla griglia, 7 minuti per parte, 7 minuti di schiena, 7 minuti di panza, 7 minuti lato destro. E poi è vera sta roba, voi saputelli, le fiorentine vanno cote, no? sette minuti per lato. Madonna. Allora, Luigi, autista della MOM, anche te, anche te. Pronto.
1: Ciao Joe, buona giornata.
0: Ciao.
1: A te, a sì. tutto lo spazio, siete meravigliosi.
0: Grazie.
1: I pirichini, pirichine.
0: Sì, sì.
1: Sono Luigi di Treviso, sì. autista di Corriere.
0: Sì.
1: Per favore, stamattina mi faresti ascoltare Acapulco?
0: Sì.

0: canzona rende l'idea di una canzona da Capul. Come ti è venuta in me, Luigi? Dico io, con tutte le canzoni che potevamo sentire dei Ricchi e Poveri, come ti è venuta in mente Acapulco? Potevamo sentire mamma, mamma, mamma, mamma, sarà perché ti amo e vuoi... Acapulco! Luigi! Ti tolgo il pullman! Ti faccio fare i biglietti! Sto scherzando, mamma mia, no, ma penso di non averla mai sentita io Acapulco dei Ricchi e Poveri, scusa. Ragazzi, no. Mica posso sentire e conoscere tutto. È tempo di mandarla, ma sei sicuro che la vuoi mandare a rovinarti la gioia vecchia? Old Babylon!
1: Tra poco?
0: Sì.
1: Sarò in spiaggia.
0: Ah, non ci sei?
1: Camminare lungo il mare.
0: Non ci sei ancora?
1: Viva il mare, comunque. E volevo chiederti, per cortesia, se mi fai ascoltare.
0: Sì.
1: Legata a un granello di sabbia.
0: Sì.
1: Da Nico Fidenco.
0: Perché sei così
1: affaticata? Ciao.
0: Perché sei così affaticata? Perché sei così affaticata? Laura! Laura! Mi son perso la... legata ad un granello di sabbia. Anno 1961, eccolo qua. Nico Fidenco per la nostra Old Babylon.

0: Mitraglietta, quando è che mi fai parlare con la tua donna, Mitraglietta?
1: Ciao, tutto bene? Al vostro Mitraglietta Lodi, Roberto.
0: Ciao.
1: Lodi.
0: Ciao,
1: il
0: Robby.
1: Tuo gettone mi ricorda, mi ha fatto ricordare Orzo Way.
0: Ma pensa
1: te. Buona giornata e niente, non ti chiedo la canzone, ti dà il gettone, dai.
0: Ok.
1: Va bene. Ciao Gio, buona giornata.
0: Cioè, ha detto che Yesael nella versione Mattia Bazzara gli fa ricordare Orzo Way. Mitraglietta, ma prendi qualche cosa per andare a dormire, eh? Sbagli flacone, però, eh. Ti vengono in mente queste cose.

0: piace. E allora, Cri.
1: Buongiorno, sono Cristina.
0: Ciao.
1: Treviso.
0: Ciao.
1: Vado a lavoro.
0: Sì.
1: Un po' sonnata, pazienza.
0: Sì.
1: Stamattina vorrei tanto ascoltare Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato.
0: Sì.
1: E niente, auguro a tutti una buona giornata e un buon fine settimana.
0: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Stamattina sono venuto cavalcando la mia 26enne Harlow Blu. La mia motocicletta,
0: ah, okay,
1: della quale la mia bionda può essere gelosa.
0: Ecco.
1: Saluto.

0: Cristina.
1: Ciao.
2: Da Miller. Roma.
1: Roma.
2: E allora?
1: Sì, sempre un motivatore, Miller, Roma. Mamma mia. Cosa spazio, cos'hai? Una salsa? Un reggaeton? Un reggaeton? Ma secondo te qui a Birichina abbiamo amanti del reggaeton?

0: Sono Eugenio di Brescia.
1: Ciao.
0: Volevo augurarti una buona giornata calda.
1: Sì.
0: E a tutti i birichini.
1: Grazie, sei molto gentile, Eugenio di Brescia. Da Brescia a Novara, quanto ci impieghiamo se ci impegniamo? Senza far casino per le strade. Poco.
2: Sì. Sono Mauro, dalla provincia di Novara.
1: Ciao.
2: Autotrasportatore.
1: Sì.
2: Vi ascolto in FM.
1: Sì.
2: Vorrei ascoltare la canzone, se possibile, di Chris Ria, sì. The Road to Hell.
1: Sì, meraviglia.
2: Grazie e un saluto a tutti.
1: Ciao ragazzo, ciao Mauro di Novara. Eccoti la canzone The Road to Hell, la voce fantastica di Chris Ria.

0: poi il saluto ai cascherini. Abbiamo capito bene. Sentiamo il messaggio anche.
1: Buongiorno, buongiorno. Amico mio, c'è anche oggi.
0: Sì.
1: Giovedì.
0: Sì.
1: Fa caldo come al solito.
0: Che fai?
1: Voglio salutare Paolo, che ti ascolta tutte le mattine. Ogni tanto lo potresti salutare, la categoria dei cascherini di Roma.
0: Cascherini?
1: Che stanno tutto il giorno in mezzo al traffico con il carro per consegnare il pane.
0: Ok.
1: Grande amico mio, sei poco informato. E niente, la canzone la lascio sempre il gettone, pensaci. Tanto lo so che sei bravo. Insomma.
0: Fa brodo. Categoria dei cascherini, ho capito bene. Si chiamano così quelli che portano il pane in giro. Vabbè, fatemi sapere. E adesso non ditemi che se non so le cose devo starmene a casa.

0: Quante volte lo devo dire? No, non serve ringraziare, mandare il secondo messaggio. Dai! Se non le capite le cose, state a casa! State a casa se non le capite le cose!
1: Buongiorno, sono Fabio Varese, direzione Verona.
0: Sì.
1: Volevo augurare buona giornata a tutti quanti e se si poteva ascoltare
0: sì.
1: Raffaella e mia di Tiziano Ferro.
0: Va
1: grazie
0: bene.
1: E buona giornata a tutti.

0: tocca. Sentiamo Deondò.
1: Ciao, grande Joe.
0: Ciao. Chi è?
1: Grande amico mio.
0: Chi è?
1: Sono Ringo da Brescia.
0: Colle
1: Beato.
0: Colle Beato.
1: Sono passato solo per un saluto.
0: Ok.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Buona giornata. È bello, insomma, c'è chi passa anche solo per salutarti. Bene così, eh. Bene.

0: andiamo, pronto.
1: Buongiorno,
0: pronto.
1: Giovanni, buongiorno a tutti i bigliettini dal vostro Giuliano Schizzo Brescia.
0: Sì.
1: Giovanni, mettimi in malamore no di Arisa.
0: Va bene.
1: Perché se non vuoi malamore no, Giovanni.
0: Stai a casa.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Schizzo Brescia. Ciao.
0: Ci ribecchiamo domani per quella che sarà l'ultima puntata del Buongiorno Gio qui su Birichina. Vi lascio con Arisa, malamore.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 6 e 0 minuti. Berichina.
2: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Vuoi abbattere drasticamente le spese energetiche fino all'80% a costo zero in condominio o azienda? Chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. L'impianto si paga da solo, con i soldi che risparmi in bolletta da 3 a 7 anni. Per una consulenza gratuita, chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: Manipolazione è quando ti incolpano per una tua reazione al loro comportamento e non discutono mai della loro mancanza di rispetto che ha innescato la tua reazione. Radio Birichina, perché rispetto per noi è la base. Birichina.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante.

0: scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No problem.

Ma che mezzanotte, Caterina, che dici? Sono le 6:08 proprio in questo istante, almeno qui in Italia, da Radio Birichina, da dove vi parliamo noi. Buongiorno, bentrovati. Riparte Solo 60 e dintorni anche in questo giovedì, penultimo giorno del mese di luglio. Tanta musica per voi e più tardi vi regaleremo, come sempre, due biglietti per andare ad un concerto. Dobbiamo ancora decidere che cosa regalare oggi. Intanto ci sentiamo in Modern Talking con You're My Heart, You're My Soul dal 1984.

0: Modern Talking 1984, quanti ricordi con questa canzone? Buongiorno!
1: Ciao Rosa, buongiorno agli ascoltatori. Giovanni dalla provincia di Treviso, ma adesso mi trovo al mare però.
0: Oh, che bello portarsi in vacanza anche la propria radio preferita. Dove sei al mare, Giovanni?
1: Allora, io passo le mie vacanze da praticamente quasi 50 anni a Bibione.
0: Bene.
1: Adesso sì, ho l'appartamento con i fratelli, quindi ce lo scambiamo quando possiamo, insomma. Ecco.
0: Bene, dai, è anche un'occasione magari per stare un po' insieme durante i weekend, no?
1: Certamente, certamente. No, niente, siccome io e anche tu abbiamo compiuto gli anni in luglio.
0: Sì.
1: Allora, per tutti quelli nati in luglio vorrei dedicare tanti auguri di Raffaella Carrà.
0: Benissimo, dai. Ci facciamo ancora un ennesimo augurio sul finire di questo mese caldissimo in tutti i sensi.
1: Sì, è vero, quest'anno è proprio caldo caldo.
0: Giovanni, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E salutiamoli tutti quelli che sono al mare, non solo a Bibione, a Jesolo, a Lignano, a Trieste, a Sottomarina, a Rosolina, per tutti voi la Carrà.

0: sì, è proprio saggi i consigli della Raffa. Tanti auguri su Radio Birichina. Buongiorno.
1: Ciao, sono Marco.
0: Buongiorno Marco, da dove ci chiami?
1: Io vi chiamo, sono partito da Padova, adesso sto andando a fare le mie consegne zona mare. Oggi facciamo Bibione, tutta quanta al litorale fino al Cavallino.
0: Che bello, che cosa consegni Marco?
1: Io consegno prodotti nelle tabaccherie.
0: Ho capito, quindi un po' si lavora, un po' si respira aria di salsedine,
1: eh? Esatto, con un po' di voglia, però insomma dai, tra poco tocca anche a noi.
0: Arriveranno anche per te le vacanze. Dove andrai quest'anno?
1: Andiamo su in montagna, sul Grappa, e voi siete con noi perché tutto il giorno abbiamo Radio Birichina che ci fa compagnia. Io sto lì a cucinare per tutti e quindi mi rilasso con Birichina, il sole e la compagnia, insomma.
0: E la pace della montagna, eh? Solo lì si può, esatto, trovare veramente un po' di pace e di relax. Marco, ma quanto starai sul Grappa?
1: Facciamo 10 giorni.
0: 10 giorni, bene, dai.
1: 10 giorni. Sì.
0: Allora, ogni tanto vi accontenteremo magari con una canzone.
1: Ma è sicuro, poi ogni giorno ci sono anche i bambini che vogliono dedicare una canzone perché anche loro ci ascoltano, quindi chiameremo sicuramente.
0: Bello, dai. Che canzone sentiamo intanto stamattina?
1: Volevo sentire Minuetto di Mia Martini.
0: Va benissimo. Ti auguro delle buone consegne e una buona giornata.
1: Grazie mille, grazie a voi della compagnia che ci fate tutto il giorno.
0: Grazie, la cosa è reciproca, eh. Ciao.
1: Grazie, buona giornata a tutti. Ciao.

0: Con Minuetto alle 6:22 su Radio Birichina. Buongiorno.
1: Buongiorno splendida Rosa e
0: grazie.
1: Buongiorno Birichini e bentornata. Sono Luca, l'impiegato del volante d'Avanzago. Oggi mi fai ascoltare la canzone Questa sera a casa di Luca? E mi fai un saluto al Pinella e il magazziniere della scuderia Assi. Buona giornata.
0: Grazie Luca, un saluto a tutti voi, a tutta la squadra.

0: Silvia Salemi a casa di Luca, ma qui siete a casa di Radio Birichina, Buongiorno, non sbagliamo indirizzo. Chi è?
1: Buongiorno, sono Isabella da Sacile.
0: Buongiorno Isabella, che fai a Sacile?
1: Sto andando verso Pordenone al lavoro.
0: Niente vacanze quest'anno, Isabella?
1: Meno 7, poi andiamo in vacanza.
0: Oh, che bello, dai, solo la parola vacanza dovrebbe portare uno spiraglio di luce, no?
1: Esatto.
0: Dove andrai in vacanza quest'anno, Isabella?
1: Ma farò dei giri qua, dipende da come mi sveglio al mattino.
0: Brava, quindi una cosa improvvisata che magari ti fa divertire più di partire per una meta lontana.
1: Esatto, infatti.
0: Allora, affrontiamo infatti questo penultimo giorno di luglio con una canzone, se vuoi.
1: Sì, volevo dedicarla ai miei colleghi Angelo e Roberto, per dirgli che mancano 7 giorni all'alba. E volevo ascoltare Mamma Mia degli ABBA.
0: All'alba, come si diceva durante il servizio militare.
1: Esatto.
0: Isabella, ti saluto e ti auguro una buona giornata rinfrescante. Ciao.
1: Grazie.

Let's go! Da Mediaboard iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta Mediaboard Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. Mediaboard.

0: Fatta Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
3: Obi, tutto è possibile. Berichina. Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio, sempre. Radio Birichina, il viaggio più bello.
4: Birichina. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.

0: Il volo capolavoro dal 2024, il volo domani sera veramente illuminerà con le voci di questi ragazzi Villa Manin a Codroipo. Birichina vi regala 2 biglietti per questo fantastico concerto. Inviateci un WhatsApp al 393 7366 770, scrivendoci il titolo della vostra canzone preferita del volo domani sera a Villa Manin. Vediamo chi c'è al telefono, buongiorno.
1: Buongiorno, mi chiamo Lorena, chiamo da Lusevera.
0: Sì.
1: E vi ascolto in FM, provincia di Udine. Vorrei tanto ascoltare la canzone dei Nomadi, Non ti scordare di me, mi sembra che si chiami così, e sì, dedicarla con tantissimo amore alla mia mamma. Buona giornata a tutti, grazie.
0: Grazie anche a te, salutiamo la mamma, non dimenticarti di me.

0: flusso d'olio, no, ma di non dimenticarti di me alle 6.42. Ari, buongiorno.
1: E alle
0: Giovanni.
1: 6.42 arriva. Arrivo io.
0: Arriva Babbo Natale.
1: Arrivo con le novità che riguardano il Natale, perché adesso vi proponiamo una vacanzina di pochi giorni, è vero.
0: Un weekend lungo.
1: Un weekend lungo a ridosso, un po' prima del Natale, così ci prepariamo alla grande, no? Così. A Natale arriviamo esauriti dopo una vacanza del genere. Allora,
0: dal 27 al 29 novembre un weekend d'avvento.
1: Sì,
0: partiremo per Lubiana e Nova Gorica e lì dovrai tirare fuori il malloppo.
1: Perché?
0: Perché andremo anche al casinò a divertirci.
1: Ah,
0: un po'.
1: Per questo dici. Vabbè.
0: Poi c'è il lago di Bled.
1: Sì.
0: C'è una bellissima serata con birichina.
1: Sì.
0: C'è il centro massaggi.
1: Ecco, questo sarà molto frequentato dal sottoscritto, perché è vero che c'è, hanno già incaricato ad andare. Dimmi di sì.
0: Ma soprattutto
1: stavolta
0: ci saranno i mercatini di Natale, dove,
1: certo,
0: finalmente compreremo qualcosa di diverso dalle solite cose per,
1: okay,
0: i regali di,
1: benissimo,
0: Natale.
1: Benissimo. Quanto costa?
0: Tutto questo costa solo 449 euro.
1: Sì, perché sarete sistemati in hotel 4 stelle. Saremo sistemati in hotel 4 stelle, però bisogna prenotare entro il 31 di agosto per avere il 449 garantito. E che numero devono chiamare?
0: Devono chiamare lo 0423 7367, mi raccomando, prenotate, perché questo sarà un weekend divertente ma anche un po' rilassante, credo, al centro benessere. E adesso ci godiamo Raffaele Golazzi con L'estate di John Wayne.

0: Raffaele Gualazzi con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno birichini, dai che oggi è giovedì, il Daddy Match, come sì, diciamo noi a Bergamo. Sono Omar, ciao. Volevo dedicare a tutti quei clienti che ti fanno fare i lavori, poi mille storie per pagare e si fanno un mese di ferie. Nessun consiglio di Adriano Pappalardo e non rompetemi le uova nel paniere. Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao Omar, come ti capiamo, eh? Dai su, porta pazienza, arriveranno le vacanze anche per te. Intanto ci sentiamo Pappalardo.

0: Vi vedo che avete sbadigliato anche voi con Adriano Pappalardo. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, buongiorno a tutti i birichini in ascolto, buongiorno a te Rosa.
0: Grazie.
1: Sono Fabrizio, chiamo da Visinto, provincia di Monza Brianza. Ti ascolto in FM. Volevo chiedere se è possibile la canzone Poison degli Alice Cooper. Grazie mille.
0: Grazie.
1: Ciao
0: a te Fabrizio, dai, un po' di casino lo facciamo con il padrino dello shock rock, Alice Cooper.

0: E con Alice Cooper ci siamo svegliati nel migliore dei modi, eh? Poison, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina. Volevamo dedicare alla nostra amica Federica l'allegria di Gianni Morandi per tenerle compagnia. Ti vogliamo bene, Fede? Da Ilaria,
2: Eva e Adele.
1: Buona giornata.
0: La salutiamo anche noi, Federica, con questa bella canzone di Gianni Morandi, l'allegria.

L'allegria di Gianni Morandi. Salutiamo anche Lorena di Venezia. Buona giornata, cara. È il momento di sentire il disco in vetta in Hit Parade nell'estate del 1983. Proprio sul finire del mese di luglio c'era Nada con Amore Disperato.

0: Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale con l'AI da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Proteste in aula, un passo avanti pericoloso per il PD. Approvata alla Camera la legge per i domiciliari ai tossicodipendenti. Incendio, calunnia, simulazione di reato continuato, procurato allarme, truffa in danno di ente pubblico. Sono queste le accuse a carico di Adriano Cappellari, il giornalista ventenne di Enego, nel Vicentino. È stato lui a piazzare l'ordigno esploso la sera del 30 maggio davanti casa sua. Sua anche la lettera di minacce. La quarta ondata di calore, oggi bollino rosso per Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saranno 11 le città. Attese temperature fino a 40 gradi. L'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. Calcio, nella conferenza stampa di presentazione, il neocity della nazionale Mancini ammette: sono andato in Arabia e ho sbagliato, voglio farmi perdonare dai tifosi. Ranieri, nuovo direttore tecnico: questo ruolo è solo il coronamento di una carriera, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Francesco da Imola, in provincia di Bologna, e vorrei ascoltare la canzone Prima dammi un bacio di Lucio Dalla. Grazie e auguri a tutti.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
6: Stanchezza, pesantezza, devono essere un ricordo, un lontano ricordo. Con cosa? Ma con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro il prezzo, chiamando anche in questo momento la BM Steel 035 83 17 91.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Sabato 1 agosto, alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.

0: Buongiorno Radio Birichina, sono Chiara Dalonato, vorrei dedicare una canzone di auguri di buon compleanno a vostra scelta, a Sandra. Auguri Sandra, da tutto il tuo reparto, grazie.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con un

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

0: acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
6: Birichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
7: Consiglio a donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa. Preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite? Vogliamo dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe? È arrivato il momento di chiamare lo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. La BM Steel è a vostra disposizione. 035 83 17,91.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.

0: perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Eccoci qua, amici di Birichina, buongiorno da Roberto. C'è Tiziana in regia che vi sta ascoltando quando chiamate per richiedere una canzone, è vero?
3: Ci sono, buongiorno. Oh,
2: buongiorno Tiziana, tutto a posto, vero? C'è il sole oggi, non hai freddo, no?
3: Stai
2: bene così. Bene. Allora, salutiamo un grande ligure adesso, un grande cantautore, un amico di Radio Birichina, Franco Fasano, un amico anche del nostro carissimo compianto Italo Ianne. Da lui ascoltiamo una bellissima poesia d'autore italiana, un brano del 1990, Vieni a stare qui. Franco Fasano assieme a Italo Ianne hanno scritto veramente tante belle canzoni per tanti artisti, a partire da Drupi, Anna Oxa, Fausto Leali, Cristina D'Avena, per Mina, che bella coppiata. Bene. E dopo c'è una canzone invece che è stata, se non ricordo male, sigla di Bandiera Gialla di Gianni Boccompagni e Renzo Arbore negli anni, fine anni 60, diciamo. Dai, il brano dei Can't Hit è On the Road Again, che noi riascoltiamo con immenso piacere e lo dedichiamo a tutti voi che state ascoltando Radio Birichina in lungo e in largo per la penisola, a partire da Monastiero, e che è il mio paesino. Va bene? A tutti voi un abbraccio forte e viva la vita da Roberto. Ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. Radio Birichina.
0: No problem.
2: Buongiorno Radio Birichina, sono Filippo da Treviso, vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare California di Phantom Planet e fare tanti auguri a Michael. Buona giornata.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Buongiorno, siamo Tina, Marina e Luigi, vi stiamo ascoltando dall'auto. Abbiamo finito la vacanza a Riva del Garda e siamo diretti verso Lodi. Volevamo ascoltare la canzone Amor di Achille Lauro. Grazie, buona giornata a tutti e tanti saluti.
2: Stanotte

0: Radio Birichina, buongiorno, ciao. Ascolta, io sono Tatiana, chiamo da Belluno. Io oggi mi piacerebbe tanto ascoltare, visto che sono in macchina e sto guidando, i Guccini, ti ricordi quei giorni? Grazie, ciao, buona giornata a tutti.
1: Ti ricordi quei giorni? Uscimmo dopo le canzoni,

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 9:00. Berichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Ogni primo giorno del mese allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Migliaia di persone, circa 8.000, sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta. Le fiamme vengono alimentate da forti venti. Riconoscimento facciale con l'AI, il governo accelera, vuole dare più poteri alla polizia. L'opposizione protesta e parla di blitz, è una deriva pericolosa verso lo stato di polizia. Il primo ok della maggioranza è arrivato in commissione politiche dell'Unione Europea. La violenza di piazza, insiste Fratelli d'Italia, e associazione per delinquere, scontro in Senato. Calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Ranieri invece promette: voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
4: Obi, tutto è possibile.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno, Birichina, sono Mario. Sono un autista, sono sulla zona di Vicenza e mi piacerebbe ascoltare la canzone dei Romance, Voglia di Mare. Grazie, vi ascolto in FM. Buona giornata.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
8: Sabato 1 agosto alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

Fabio Berichina, sono Enzo da Orgiano, Vicenza. Oggi è il mio 80° compleanno e vorrei dedicarmi la canzone Felicità di Albano. Grazie a tutti, buon ascolto, ciao!

Ciao Radio Birichina, ti ascoltiamo online da Sottomarina Beach. Un saluto a zio Pino. Ciao Pino! Buon lavoro a tutti ragazzi! La canzone che vogliamo dedicargli è Bambolero dei Gypsy King.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Matteo da Padova e ti ascolto in streaming. Oggi vorrei, visto che fa caldo, vorrei una canzone che ha vinto Sanremo, che è Se mi innamoro dei ricchi e poveri. Buona giornata.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: La vita a volte ci regala dei brividi. Non illudiamoci, è febbre. Radio Birichina, sorridi. Birichina.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Con Recco It Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco It Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.

Buongiorno Radio Birichino, sono Cristiano e sto chiamando dalla provincia di Ferrara mentre comincio a pulire la macchina per il mio lungo viaggio. Volevo ascoltare, se era possibile, la canzone Il mio angelo di Fiordaliso e dedicarlo a tutte le mamme. Grazie, buongiorno.

0: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao amici di Radio Birichina, sono Angelo. Oggi siamo ad Alinsud, in Norvegia, per l'inizio della nostra vacanza coi fiordi e volevo far ascoltare ai nostri amici norvegesi Una zebra può di Ivan Cattaneo. Grazie, buone vacanze.

Buongiorno amici e amiche di Radio Brichina, sono Ivan e vi ascolto dall'isola di Murano. Vorrei ascoltare la canzone dei Led Zeppelin, Black Dog. Grazie mille.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno e bentrovati con l'informazione. Legge elettorale, il segretario di Forza Italia apre sulle preferenze ma fa un distinguo. Antonio Tajani.
2: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
1: In ottava rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma fino al 2 agosto a Tra Due Rivi alle porte di Susa vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane attraverso i propri canali. Il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione. Andiamo allo sport. Calcio, presentata la nuova nazionale di Roberto Mancini. Voglio che la squadra giochi bene e che i tifosi mi perdonino. Se andremo al mondiale saremo tra i favoriti, ha detto il CT dell'Italia in conferenza stampa all'inizio della sua seconda esperienza in azzurro.
3: Io quando sono arrivato sono stato 5 anni, che sono tanti, e stavo benissimo, ero nel mio ruolo preferito, e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni. Io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione.
4: Anche le persone scadono e la loro data di scadenza la trovi nelle loro parole, nelle loro azioni, nei fatti. Radio Birichina, data di scadenza non pervenuta. Birichina.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Let's go! Da Megaboard iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Megaboard Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Megaboard.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

vorrei ascoltare per cortesia la canzone Lady Barbara del Renato dei Profeti. Sono Silvano, chiamo la Padova e vi ascolto in FM. Grazie, buongiorno.

0: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
1: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.
8: Sabato 1 agosto alle 11:30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11:30.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

qua. Buongiorno Birichine, qua il Collegno e Mario, vorrei ascoltare la rondine di Manco, la dedico tutta a voi, ok? Ciao ciao, una buona giornata a tutti.

Buongiorno Radio Birichina, sono Ciro da Roma, Monteverde. Volevo ascoltare Videokill di Radio Star, The Buggles, grazie tante.

Martedì 18 agosto Radio Birichina arriva a Jesolo. Dalle ore 21 una parata di stelle musicali vi aspettano in Piazza Milano con Ieri, Oggi e Sempre. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Se volete raggiungere Jesolo in comodità potete usufruire di un pullman con partenza alle ore 16 da San Pietro in Gù e alle ore 16:30 da Castelfranco Veneto. Per informazioni 340 32 93 490. Ve lo ripeto, 340 32 93 490.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
6: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta. Birichina.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Sabato 1 agosto alle 11:30 in diretta su Radio Birichina Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11:30.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Sì, buongiorno, sono Enrico da Vercelli. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Zucchero, qualsiasi, a me va bene tutto, perché Zucchero sono tutte belle. Vi ringrazio tantissimo e buona giornata. Ciao ciao.

0: ascoltare la canzone Filo Rosso. Chiamo Aurora e chiamo da Vicenza e la dedico alla mia migliore amica. Ciao.
1: Dimmi perché

0: Bentrovati su Radio Birichina, buona mattinata. Tra una canzone e l'altra noi vi vogliamo parlare anche di terra e mare, la nuova offerta targata Alberto Acerbis. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno a te, un grande abbraccio alle amiche, grazie amici, amiche, grazie a tutti. E per coloro che approfittano in questo momento di assaggiare una volta l'olio Acerbis per poter capire quando ci sentono se veramente stiamo dicendo le cose vere. E il nostro tonno di Sicilia, che il cliente lo trova nel catalogo. L'offerta è veramente fuori da ogni regola. 55 euro il trasporto, non c'è, la consegna in tutta Italia gratuita per ricevere 3 bottiglie di olio Acerbis, di cui 2 del fresco di Frantoio, parliamo di olio del Garda, 1 bottiglia del primo novello etichetta nera, 6 scatole di tonno di Sicilia pinna gialla Contrada San Cosumano, tutto questo 55 euro. Per ordinare 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com, andate a vedere, la trovate lì. E ancora grazie, una bellissima estate a voi e alle vostre famiglie.
0: Benissimo Alberto, allora questa offerta terra e mare non può mancare veramente nella dispensa dei birichini. 030 68 40 408 per ordinare. Grazie Alberto.
1: Grazie a voi, vi voglio bene.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
5: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 11 e 2 minuti.
2: Le persone vanno lasciate libere. Non si elemosina nulla, nemmeno la loro presenza. Radio Birichina, libera per scelta.
1: Le notizie di Radio Birichina.
3: Buongiorno e bentrovati con l'informazione. Legge sull'uso dell'intelligenza artificiale. Il governo accelera sul riconoscimento facciale. Le opposizioni insorgono. In commissione le norme che regolano anche l'uso dell'AI da parte delle forze di polizia. PD e Movimento 5 Stelle parlano di pericoloso blitz. In Ottava rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma fino al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane attraverso i propri canali. Il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione. Sabato la marcia. Il ministro dell'Interno Piantedosi spiega come si stanno organizzando le forze dell'ordine.
4: Con la consueta preparazione, professionalità e competenza delle forze dell'ordine, che saranno presenti numerose sul posto, sono state adottate dalle autorità territoriali di

0: e la devastazione delle cose pubbliche.
1: Sulla questione carburante il centro-sinistra continua a criticare le misure prese dal governo, tra queste i 17 centesimi di sconto solo sul gasolio e solo fino al 6 agosto. Ellie Schlein.
2: È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
1: Documento di identità senza più limiti da oggi per gli over 70. Grazie alla norma voluta dal governo, da oggi le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata e non dovranno più essere rinnovate. È tutto, buon pomeriggio.
3: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
4: Birichina. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Ed eccomi qui, ogni tanto busso alla porta e Radio Birichina mi apre. Se avete voglia di staccare la spina e regalarvi un weekend da favola, dal 27 al 29 novembre salite a bordo con noi per un weekend d'avvento indimenticabile. Volete sapere cosa faremo? Ci tufferemo nella magia dei mercatini di Natale di Lubiana e Nova Gorica. Passeggeremo sulle sponde del favoloso lago di Bled e ci godremo una serata scintillante al casinò. Lì sì che ci si diverte, eh? E come sempre, dove c'è Radio Birichina, c'è grandissima musica e un mare di divertimento. Tutto questo, ascoltate bene, a soli 449 euro a persona. Coccolati in un hotel a 4 stelle. Occhio al calendario però, amici miei, l'offerta è valida per le prenotazioni entro il 31 agosto, quindi non riducetevi all'ultimo minuto perché poi si sa i posti. Ciao ciao! Chiamateci allo 0423-7367, lo ridico per sicurezza, 0423-7367. Io ho già la valigia pronta, e voi?

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Il rispetto, che parola gentile, la consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
8: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con...

Buon pomeriggio Radio Birichina, sono Vincenzo della provincia di Brescia. Voglio dedicare a tutto lo staff di Radio Birichina, tutti i birichini e tutte le birichine in ascolto, un pezzo da 90, Frankie Goes to Hollywood con The Power of Love. Ciao!

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Sabato 1 agosto alle 11:30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11:30.

Momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

Alla Divirichina, sono Antonio dalla provincia di Parma. Se vi potete mettere per cortesia il brano dei Santa Rosa, Souvenir. Grazie, vi do la buona giornata, ciao ciao.

Il profumo della pelle dopo il primo sole ti fa piombare addosso il ricordo di almeno una decina d'estati. Accompagna i tuoi ricordi anche con le canzoni di Radio Birichina. Birichina, no problem.

0: chi va lontano e a chi resta vicino auguriamo buone vacanze e buon cammino. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.
1: Lorenzo da Castiglione dei Peppoli, provincia di Bologna, se è possibile se non andare giardini dei semplici, a tutti i birichini e birichine, buona giornata, ciao ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 14 e 0 minuti. Birichina.
2: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Amore, piccolo problema.
5: Che succede?
4: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
5: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
4: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
6: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
1: Birichina.
8: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
9: All'Onato del Garda, Brescia, tornano le notti del vino. Saranno due serate, il 26 e il 27 agosto, fra cultura, degustazioni, musica e osservazione delle stelle alla Rocca Viscontea Veneta. L'assessore al turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, Deborah Massari.
10: Nell'ultimo periodo abbiamo parlato tantissimo di turismo esperienziale, adesso invece stiamo andando verso il periodo del turismo delle passioni, perché effettivamente una persona, una famiglia, dei gruppi di amici si spostano perché amano fare un qualcosa. Che cosa di meglio può, diciamo, mettere insieme un gruppo di persone se non il vino, che aggrega, da convivialità? Quindi devo dire che l'idea anche di riuscire adesso a spalmare su due giornate le notti del vino, quindi non solo più su una, aiuta le strutture ricettive di Lonato e comunque di tutta la zona del, diciamo, circostante, aiuta i negozi di vicinato, quindi porta valore economico sul territorio.
9: Ci fermiamo qui per questo appuntamento, il prossimo tra un'ora. Buon pomeriggio.

0: 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: se io ti senti un DJ. Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18.30.
1: Ciao, sono Darko del Settimo Milanese. Volevo dedicare la canzone Entre dos tierras dell'Eroes del Silenzio a tutti i miei amici di una volta, che poi sono ancora quelli di oggi.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi ridurre le spese energetiche fino all'80% a costo zero per il tuo condominio o la tua azienda? Con Reco Heat Italia l'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta da 3 a 7 anni. Reco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
7: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina

Radio Birichina, sono Federica, ti ascolto in FM da Roma e oggi vorrei ascoltare E tu come stai di Claudio Baglioni. E voi birichini come state? Grazie, buon pomeriggio.

0: Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
0: No problem.
2: Ciao birichini, martedì 18 agosto Radio Birichina arriva a Jesolo. Dalle ore 21 una parata di stelle musicali vi aspettano in Piazza Milano con Ieri, Oggi e Sempre. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo Dei Delfini e Consuelo. Se volete raggiungere Jesolo in comodità potete usufruire di un pullman con partenza alle ore 16 da San Pietro in Gù e alle ore 16.30 da Castelfranco Veneto. Per informazioni 340 32 93 490. Ve lo ripeto, 340 32 93 490.

Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: negli Ifere online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'unica cosa che va secondo i piani è l'ascensore e naturalmente Radio Birichina.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Buon pomeriggio Radio Birichina, sono Adriana, vi ascolto da Verona in FM. Ascolterei volentieri E penso a te di Lucio Battisti. Buona serata a tutti i birichini, grazie.
1: Io lavoro e penso a te.

più ascolti. Solo la più allegra, scoppiettante e birichina che ci sia. Radio Birichina, la radio che mette subito di buon umore.

Radio Birichina, sono Graziella, chiamo da Borgo Ricco. Vorrei ascoltare Riderà di Little Tony. Me la voglio dedicare e la voglio anche dedicare alla mia amica Nive. Grazie Radio Birichina, grazie, buona giornata. Ciao Nive!

0: Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, forse prima sono passato davanti alla vostra sede. Comunque, volevo dedicare la canzone di Ricky Martin, Maria, a Ercolino, Dario Belom e Ovo Sodo, i carrozzieri più chic di Dello. Buona giornata a tutti, Matteo Dello, ciao, ciao, ciao. Web!

0: Ciao Birichina, sono Riccardo Freddo da Venezia. Vorrei dedicare a tutti i ragazzi e le ragazze della bella radio di una volta che ho conosciuto in un club degli Squall. Ciao Birichina e Birichini.
1: Io conosciuta in un

una mano e anche i miei capelli per invidia. E allora ho pensato: chi sei? Da dove vieni?

0: Sono le 16:00. Berichina.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
8: La partenza giusta?
9: No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che

0: macchina traffico.
1: Buon pomeriggio. In Emilia la situazione più difficile per quanto riguarda la viabilità in questo momento. In A1 abbiamo code a tratti fra Modena Sud e Nord in direzione di Milano per traffico intenso, sempre per lo stesso motivo. C'è coda sul bivio dell'auto Brennero provenendo da Bologna verso Milano. C'è coda anche in uscita a Parma provenendo da Bologna. 5 i chilometri di coda fra Terre di Canossa Campegine e Fidenza invece a causa di un incidente. Rimaniamo in A1 ma ci spostiamo nei pressi della capitale per segnalare 2 chilometri di coda tra Fiano Romano e bivio diramazione Roma Nord a causa di un incidente, tempo di percorrenza di 18 minuti. Sulla A4 per traffico intenso code fra Cormano e Milano Est verso Venezia. C'è coda in A5 tra Courmayeur Sud e raccordo con la statale 26 diramazione per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla A9 coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per operazioni di attraversamento della dogana svizzera. In A14 5 km di coda tra Bologna, Borgo Panigale bivio con la A13 per un incidente, il tempo stimato di percorrenza di quasi un'ora. Coda di 1 km anche tra Bologna Casalecchio e bivio raccordo Casalecchio A14. Sulla A23 coda in uscita alla barriera di Ugovizza. C'è anche 1 km di coda tra Pontebba e Ugovizza per traffico congestionato verso il confine di Stato. Infine la A24 segnaliamo code a tratti fra inizio Complanare e bivio Grande Raccordo in direzione di quest'ultimo. È tutto, buon viaggio.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 93 7366 770.
1: Ciao Birichina, sono Michele da Verona. Volevo ascoltare la canzone dei Fleetwood Mac, Little Lies. Ciao, una buona giornata a tutti quanti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Ogni primo giorno del mese allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
10: Con Reco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Reco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

adesso che farò, non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Ciao, sono Raffaele, vi ascolto dalla provincia di Modena. Volevo ascoltare Ti sento di Tito Pue. Un buon ascolto a tutti i birichini.

Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da

0: Torino, negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Se il giorno è un dono, vorrei avere anche lo scontrino di cortesia per fare a volte il reso. Radio Birichina non sbaglia mai, né giorno né doni.
3: Birichina. Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Enrichina, buongiorno. Chiamo di Corno di Rosazzo, provincia di Udine, e vorrei ascoltare per cortesia quanto è bella lei. Vi ringrazio, alla prossima. Buongiorno.

canzone, il tuo momento speciale con Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e ascolta subito la tua richiesta. Radio Birichina, dove ogni brano è un'emozione.

0: Ciao Radio Berichina, sono Gabri da Parma, il califfo dei poveri. Volevo gentilmente richiedervi Bimba Mia del maestro Franco Califano. La dedico a tutti voi dello staff, che siete veramente una gran bella compagnia. Complimenti. Di cuore e tanta salute. Ciao Radio Berichina.
1: Ti ho costruita donna piano piano, sperando di poterti avere sempre.

Ed eccomi qui. Quest'anno Radio Birichina vi porta a bordo della meravigliosa, della spettacolare MSC Meraviglia, una nave pazzesca per una settimana di puro divertimento. Sono disponibili 8 nuove cabine esterne con balcone. Avete capito bene, immaginatevi, svegliarsi ogni mattina, aprire la vetrata e guardare il mare. Segnatevi le date subito, dall'11 al 18 ottobre 2026. Intanto partiamo da Livorno, a due passi dalla culla del Rinascimento, Firenze. Poi rotta verso la Francia, nella splendida Marsiglia e il fascino della Provenza. E ancora la movida di Barcellona, una sponda di esotismo a La Goulette in Tunisia. E per finire in bellezza, le meraviglie di casa nostra, la splendida Palermo con Monreale e la magica Napoli con la storia di Pompei. Il prezzo? Clamoroso! Solo 1.465 euro a persona, tutto compreso, tutto, ma proprio tutto. Navigheranno insieme a noi il nostro Roberto di Birichina, il mitico Michele e poi tre pilastri della musica che vi faranno ballare e cantare, Mal, Drupi e Los Locos. Le cabine sono solo 8, quindi non c'è un secondo da perdere. Ed ecco il numero da chiamare in orario d'ufficio: 0423-7367. Lo ripeto, 0423-7367. Vi conviene mollare gli ormeggi e venire a fare festa con noi a bordo di MSC Meraviglia. Vi aspettiamo!

0: Ciao Radio Birichina, mi chiamo Edgar, direttamente dalla Bolivia. Vorrei incontrarti fra 100 anni, dedicata alla mia moglie Silvia, che è qua in Bolivia, e Zé Veneta. Entrambi siamo fans vostri, grazie mille.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 17:02.
3: Birichina.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Sabato 1 agosto alle 11:30 in diretta su Radio Birichina Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11:30.
12: Birichina. Non c'è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato 20 volte la forma del suo pensiero e della sua vita. Radio Birichina viaggia e cambia insieme a te.
13: Le notizie di Radio Birichina.
14: Buon pomeriggio, oggi temperature con punte di 41 gradi all'interno della Sardegna Afa, sul Monte Rosa c'è acqua invece di neve sul massiccio, incendi fuori controllo a Creta in Grecia, problemi anche nel sud della Francia tra gli evacuati George Clooney e la sua famiglia. Cerimonia del ventaglio al Quirinale. Il capo dello Stato Mattarella ha detto è inammissibile quanto avvenuto in Val di Susa. La violenza è un virus letale per la democrazia. Quello del presidente è stato un discorso a tutto campo. Ha anche detto non do giudizi politici, esorto alla riflessione. Poi il richiamo ai partiti.
15: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità, piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
14: Truffa degli scooter illegali, sono stati venduti come biciclette ma erano motorini pericolosi. La Guardia di Finanza ha sequestrato un ingente quantitativo di scooter in Calabria, Puglia, Campania, Lombardia, Sardegna e Toscana. Infine i mondiali di scherma con l'Italia che vince il medagliere, grazie a loro nel fioretto femminile ha messo KO gli Stati Uniti. Battini, Favaretto, Errigo e Cristino hanno battuto gli USA in finale per 45-29. Questo è tutto, a più tardi.
11: 393-7366-770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora. Chiama ora.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
21: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Pronto alla Riberechina, ciao, è la canzone di Lucio Battisti, Io vivrò. Oggi è il mio compleanno, sono molto felice perché tutti i compleanni vanno festeggiati, basta molto poco per essere felice. Un bacio a tutti, ciao a tutti, ciao. Che non...

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita. Birichina.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it.

0: L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2026. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Ricchina, sono Laura, sono in viaggio e mi sono fermata per mandarvi il messaggio. Vorrei ascoltare Com'è profondo il mare di Lucio Dalla. Grazie.
1: Siamo noi, siamo in tanti,

0: Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Massimo di Saronno, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, e dedicarlo al mio amore Grazia. Ciao a tutti, grazie.

Ciao Radio Birichina, mi chiamo Raul, vi telefono da Venezia. Per cortesia vorrei sentire una canzone di Pino Donaggio, Io che non vivo. Vi ringrazio, un buon pomeriggio, una buona serata e un abbraccio a tutti. Ciao!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Sabato 1 agosto alle 11:30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11:30.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Dal nord fino a Roma e nel Lazio, Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: fever on the dance floor.
1: Muoviti senza tempo. Questi sono i graffi di Radio Birichina. Graffia per voi, Marco Curione.

0: graffiato per voi, Marco Curione.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21.30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Ciao, sono Giusy di Cremona. Vorrei sentire per favore Baila di Zucchero o un'altra canzone sempre di Zucchero. Vi ringrazio tanto e vi auguro buona serata.

Buongiorno, io sono Umberto e tramite voi che avete fatto delle belle canzoni ho trovato Nicoletta. Si siamo innamorati Umberto e Nicoletta e si sposano praticamente il 20 settembre. Mettete voi una canzone che grazie a voi si siamo innamorati. Cuore matto magari, va bene? Vi ringrazio.

0: Ciao Birichina, sono Anna di Soave, vi ascolto in streaming. Vorrei dedicare al mio amico Gianfranco di Udine e al mio amico Giovanni di Napoli la canzone Don Raffè di Fabrizio De André. Buon rientro, ciao!
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio...

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 19 e 0 minuti.
0: Birichina. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gu. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
0: Birichina.
3: Le notizie di Radio Birichina.
14: Una buona serata da Mattia Venini. Si scava tra le macerie a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina di 3 piani. Il bilancio al momento è di 5 feriti gravi e 6 dispersi. Al piano terra erano in corso dei lavori di manutenzione. A causare la tragedia, forse la deflagrazione di una bombola di gas. 3 ordinanze urgenti a Torino contro i No TAV. Dopo gli scontri di sabato, il prefetto ha disposto il divieto di campeggio a Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni. Ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene e hanno annunciato che resteranno in presidio a Venaus. L'Unione Europea richiama l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta a Bruxelles, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di Samuele Spinelli, il 28enne deceduto a maggio a Barcellona dopo un fermo di polizia. Per i medici catalani sarebbe stato vittima di un'overdose, ma la famiglia ha chiesto chiarimenti sui lividi presenti alla schiena e ai polsi. Si indaga anche in Spagna. L'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco. Oltre 1500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2400% nei centri d'accoglienza, ma Madrid ha negato alle autorità lo stato d'emergenza. La UEFA pronta alla guerra con la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo si è detto pronto a boicottare tutti gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
0: Birichina.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
18: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
17: Brava Samira!
18: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
17: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
18: Riso Flora, non scuoce mai.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Ciao Radio Birichina, sono Franca e telefono dalla provincia di Brescia. Mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone preferita di mio marito, che si immedesima tantissimo in questa canzone. Come passa il tempo? Io ti ringrazio moltissimo e saluti a tutti!

Ciao Radio Birichina, sono Sofia, vi ascolto sempre in FM e volevo dedicare al mio papà la canzone Cry Baby di Janis Joplin.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770. Birichina.
1: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti, Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Ogni stagione ha il suo fascino, ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Con Reco It Italia hai fino all'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. L'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta. Reco It Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Ciao Radio Birichina, voglio salutare tutti i birichini. Mi dirigo verso Pinarella di Cervia con la mia compagna e volevo ascoltare Angie dei Rolling Stones. Grazie a tutti e buona serata. Ciao.

Ciao Radio Birichina, sono Emanuele da Frosinone, vi ascolto in FM, vorrei ascoltare Spiagge di Renato Zero e grazie.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Berichina.
4: Sii te stesso e di quel che pensi. Chi se la prende non conta. E chi conta non se la prende. Buon ascolto. Questa è Radio Birichina.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
11: Sabato 1 agosto alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.

Mi chiamo Giovanni e vi ascolto in FM dalla provincia di Piacenza. Se possibile vorrei sentire il brano di Antonello Venditti, Giulia, dedicato a tutte le Giulie in ascolto. Grazie e alla prossima.

Rosa da Gavardo, vorrei ascoltare Amore unico di Mina. La vorrei dedicare a mio figlio Giovanni e a mia nuora Martina che si sono sposati sabato. Grazie.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Buonasera Birichina e Birichini. Sono Paolo Trombetta da Roma, in viaggio per Siena per 3 giorni di riposo. Volevo richiedervi I Don't Want to Spoil the Party dei Beatles e farla ascoltare a tutti quanti, quelli di una certa, come me, età parlo.

Claudio, chiamo da Modena in FM. Volevo, se era possibile, una canzone di Laura Pausini e la dedico a tutti voi e alle mie figlie, Sara e Silvia. Ciao!

0: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 19 e 52 minuti.
5: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
14: Radio Birichina Meteo.
15: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Birichina.
16: Domani entreremo nel clou di questa fase calda, di quest'onda calda giunta dal deserto del Sahara, con temperature in ulteriore lieve aumento. Sarà una giornata soleggiata, di cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia tra mattinata e pomeriggio, con un range termico massimo in pianura tra i 34 e i 39 gradi. Domani sera poi scoppieranno di temporali su Alpi, Prealpi e anche su parte della pianura piemontese e lombarda. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
17: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi, magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
18: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
19: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
18: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
19: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
18: È buonissima.
19: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
18: E per risotti cremosi?
19: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Mi sto tenendo da Ferrara. Avrei una canzone da chiedere a Lucio Dalla. Felicità. Grazie, Birichina.
2: Se tu

Ciao Radio Biritina, sono Ettore D'Este. Volevo ascoltare per cortesia una canzone, La voglia dell'estate. Grazie. Chiamo D'Este, provincia di Padova, e vi ascolti l'FM. Buona serata a tutti.

0: Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Sergio da Paderno Dugnano. Vorrei ascoltare Pescatore di Bertoli. Ciao.
2: Get

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
9: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
10: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.

0: 3.
1: Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio. Sabato 1 agosto alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.

0: Chiamo Daniele, provincia di Padova. Vorrei ascoltare il nome di Settima Onda. Grazie, buonasera, Berichina.
1: Se perdi l'anima e hai giocato la vita che gira.

In Fuori Tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Uni

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Berichina. Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
5: Berichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Sabato 1 agosto alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.

Ciao Radio Berichina, siamo Giovanni, Andrea, Marta e Marta da Modena che giochiamo a Burraco. Vi chiediamo Hotel California degli Eagles. Grazie mille e buone vacanze a tutti.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 23:00.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Sabato 1 agosto alle 11:30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11:30.
11: Birichina. Non è sempre vero che ognuno ha ciò che si merita. Capita spesso di ricevere cattiveria, nonostante si cerchi di fare solo del bene. Con Radio Birichina non si sbaglia mai. Noi doniamo solo cose belle.
12: Birichina. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: nell'ipere online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.

E poi arriverà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo. Ma niente, ti sarai già messo il pigiama. Buona serata da Radio Birichina.

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Ogni primo giorno del mese allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: graffiato per voi Carlo Lentini.
1: Se io ti senti un DJ, vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ma con Birichina, no problem.

0: problem. No problem.
1: Birichina. Birichina. Birichina.
0: Radio Birichina.
1: No problem. Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: È mezzanotte e un minuto.

La vita è come la box. Devi cercare di rimanere in piedi, di incassare il colpo e imparare a vivere con le cicatrici. Radio Birichina. No problem.

Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

Trova qualcuno che ti faccia dimenticare il tuo passato, la tristezza. Trova qualcuno che ti cambi la vita, che la renda migliore, che sostituisca e riempia il vuoto di chi se n'è andato. Trova qualcuno per cui valga la pena sorridere. È un consiglio di Radio Birichino.

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

0: guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Irichina Notizie.
1: Ben trovati con l'informazione. Legge sull'uso dell'intelligenza artificiale. Il governo accelera sul riconoscimento facciale. Le opposizioni insorgono. In commissione le norme che regolano anche l'uso dell'AI da parte delle forze di polizia. PD e Movimento 5 Stelle parlano di pericoloso blitz. Legge elettorale, il segretario di Forza Italia apre sulle preferenze ma fa un distinguo, Antonio Tajani.
2: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
1: In ottava rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma fino al 2 agosto a Tra Due Rivi alle porte di Susa vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane attraverso i propri canali. Il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione. Sabato la marcia. Il ministro dell'interno Piantedosi spiega come si stanno organizzando le forze dell'ordine.
3: Con la consueta preparazione, professionalità e competenza delle forze dell'ordine, che saranno presenti numerose sul posto, sono state adottate dalle autorità territoriali di pubblica sicurezza dei provvedimenti che faranno da cornice un po' all'organizzazione dei servizi, dei divieti, insomma, che dovranno essere rispettati negli stazionamenti, nelle zone vicino ai luoghi interessati. Io ripongo fiducia ancora una volta in quella che sarà la capacità di tenere sostanzialmente sotto controllo la situazione.
1: È tutto, a più tardi.
0: Birichina Notizie.
4: Radio Birichina.

Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ma con Birichina, no problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: È 1:58.